ma. Hey, banaka jimo di pamula ma. Chotori chotori, magu tabu da hiteu. Ay, jambi so power harus ngaduri. Hey,

Achulula, achulula, kuchulula kwache mwachi mwemu wakuchita kupata pontho nsolo. Mamuna mkulu, panalonge kuti ndilekerere nini anapiananga wa pata nini pano nyakubala ndine. Bivu ya nyakuloz. Bivu, bivu ilipo, alipo mawiri, matatu, manai, mabivwa. Mpole naoni, Nzako mbaleke kula chindududu di. Ui, piatema ine. Nzako mbaleke pata basa di. Ui, piatema ine. Nzako mbaleke manga nyumba di. Iji, piatema ine. Waaa! Piatema iwa andi. Ukuzikunga mhamvu. Nzako mosiku na masikati. Hakalinduli mwabasa. Lero. Alokotera nzako. Basi. Piatema ine, piatema ine. Ah, sete potayo ngoma. 23:01. Ndipedidi tomi gwena pangono mwacho shibanti mbotay. What? Asena sa vinambo pasada tay. Tepa tiriku vaku imba kwa bela. Perdida.

Mabasa ngondi mechindao imwe makumashanu mseso mlongo mona. Uma ora zi 54 minuti mprukiri unodiko Radio Msambiki. Samsambi jinga kwa na kuita mbiri tinovia no matombar padare.